0: Serigne Mame Mor Thiam ci radio Jant bi FM Touba 95.2 xamna inshallah yok djegui c'était Serigne Khadim Gueye inshallah xamna la ñew legi
1: Modou Bamba way
0: waaw na setti Mbaye Moustapha Thioune yok tim son Khadi ci Moustapha Seck yépp da wara ñew inshallah xamna ko namay def rek moy yok djegui bala gëna naaj ni nak sama yaay bu ya me sek ni san mang ci tewlo ko ñing koy ziar ba mbolem mbokki bay xere ci daara maris di len ni baata di len ziar di len ñaan jam ni mbolem jabar gi di len ziar ba yaay bu beug nañ lool san xol sedina
2: amini ma amini haw khal amini
0: señ fay ma ngi len ziar ba talibé cheikh amadou basir moussa amadou fadel ma ngi len di yaara ak mbolem rek mbokki bay xal di wax ni marché kass di len bay xel ba di len ziar di len ñaan jam da ko jere jeufati serigne rek nane tabarakallah ñi ngi ziar bax fay
1: mudu bamba way

sa na wala sen mom Serigne Abdou Karim Mbacké borom ma karimala so na yad bu Touba re fan borom wala fal wi jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere

ba ki seigne moussa ndjay li ñu andal ci guñ guy batay ñu ngi ci 23h 46 minutes morfal di rejeuf ma ngi la ci jaar wa seigne morfal madiane 2 so pep seigne serakh pen di rejeuf